ti serve davvero, ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti

fa dormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per

sono entrati, siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.